Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

è già nostro nemico, perché chi si prepara a muovere una guerra

Myrtus communis. Quando si parla del mirto si pensa inevitabilmente al liquore, ma in realtà la stessa pianta, chiamata anche mortella, è un ottimo condimento sia per le carni e soprattutto per la concia delle olive. Naturalmente succede che per il primo, cioè il liquore, si usino le bacche, mentre nel secondo caso sono più usate le foglie. Giusto per la cronaca, in questa occasione ci stiamo soffermando sulla varietà comune, una pianta tra le regine della macchia mediterranea, senza tralasciare che in realtà esistono diverse altre varianti e cultivar.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensiamo.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Klaas. Presentate, lo dico.

0: scevola. Dal nome penseresti che ci dovresti mettere la mano. In realtà è una pianta che cresce a tentacoli, ogni ramo un dito, a creare tappezzamento o semplice ed incantevole pendenza ricca di fiori.
1: Centrale Milano, un treno di musica.

lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Nizza 24, notizie dalla Francia, dalla Costa Azzurra. Un buon venerdì 10 luglio a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Apriamo parlando di calcio. La Francia ha superato il Marocco 2-0 nei mondiali in America e conquista così l'accesso alle semifinali dei mondiali dopo una gara dominata ma sbloccata solo nella ripresa. Decisivo Kylian Mbappé, che dopo un rigore fallito ha firmato uno splendido gol al 60esimo e servito l'assist per il raddoppio di Dembélé 5 minuti più tardi. Il portiere marocchino Yassine Bounou aveva a lungo tenuto in partita la sua squadra con numerosi interventi decisivi. Nel finale però i Bleu hanno dovuto fare i conti con l'infortunio alla caviglia di Mbappé, uscito anzitempo. La Francia affronterà in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio, mentre resta da valutare l'entità dell'infortunio alla caviglia di Mbappé. E la Francia si prepara nell'esagono a una nuova fase dell'ondata di calore. Da oggi a mezzogiorno, 9 dipartimenti dell'Ovest entreranno in allerta rossa per canicule, mentre 76 dipartimenti saranno in allerta arancione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi e il caldo dovrebbe proseguire almeno fino al 14 luglio. Le alte temperature stanno già causando conseguenze sul territorio. Un reattore, per esempio della centrale nucleare di Golfech, è stato fermato per limitare il riscaldamento delle acque della Garonne, mentre restano sotto controllo numerosi incendi boschivi nel sud del paese. Gli esteri, il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas ha fissato al 28 novembre le prossime elezioni legislative in Palestina. Se si terranno regolarmente saranno le prime dopo 20 anni. Le ultime risalgono infatti al 2006. Il voto rappresenta una delle principali riforme richieste dalla comunità internazionale, che sostiene finanziariamente l'autorità palestinese e sollecita un rinnovo delle istituzioni. Le elezioni dovrebbero contribuire a rafforzare la legittimità politica palestinese dopo un lungo periodo senza consultazioni popolari. Gravi disagi sulla rete ferroviaria della Costa Azzurra dopo il guasto di un treno regionale nei pressi di Roquebrune Cap Martin. Il convoglio danneggiato ha provocato problemi all'infrastruttura ferroviaria, rendendo necessari lavori urgenti. La circolazione tra Beaulieu e Ventimiglia sarà sospesa nelle ore serali e il traffico resterà fortemente ridotto fino a sabato mattina, fino a domani mattina. La SNCF invita i viaggiatori a rinviare gli spostamenti se possibile, oppure a ricorrere al lavoro da remoto o altri modi per spostarsi tra Francia e Italia. Roquebrune Cap Martin, restiamo proprio qui, con una popolazione che durante la stagione estiva raggiunge le 40.000 presenze, il villaggio potenzia il piano per la sicurezza. 6 agenti stagionali si aggiungono alla polizia municipale, affiancando pattuglie in bicicletta, servizi a piedi, una brigata marittima e un posto mobile di sicurezza lungo il litorale. Attive 24 ore su 24 anche 60 telecamere di video sorveglianza. Prosegue inoltre il servizio di sorveglianza gratuita delle abitazioni durante le vacanze e vengono intensificati i controlli in occasione degli eventi estivi, compresa la fan zone dei mondiali. La meteo, Costa Azzurra, sole in questa giornata di venerdì 10 luglio, venti deboli, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali e canicule sia nel Var che nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 24 gradi, le massime Nizza e Monaco 35, Cannes e Saint-Tropez 33 gradi. Parigi, sole, minima 24, massima 35 gradi, allerta arancione, canicule che potrebbe passare a rossa. Milano, poco nuvoloso, minima 26, massima 34 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: It's great to be in Jackson. See, I don't even have to enunciate tonight. Because in a lot of parts of the country, you know, people hear me talk, they automatically want to deduct 100 IQ points. Because apparently the southern accent's not the world's most intelligent sounding accent. You know, and to be honest, I mean, none of us would want to hear our brain surgeon say, "All right, now what we're going to do is saw the top of your head off, root around in there with a stick, and see if we can't find that dadburn clot." He like, "No thanks, I'll just die, okay?" See, that's why Southern financial advisors have such a tough time. Nobody wants to give their money to somebody that talks this way. Well, the key is you got to diversify with your money. What we'll do, we'll take half of it, put it in a big mayonnaise jar, bury it out in your backyard. Other half we'll take down to the dog track and bet on the one that does his business right before the race starts. And you know, we're not stupid in the South. I mean, we have words in the South they don't have in other parts of the country. My brother will use this one. Used to could. Can you dance? Well, I used to could. You give me a minute, I might could again. I tell you a good southern word, in there. My Uncle Gene will say that usually when he comes out of the bathroom after Thanksgiving. I wouldn't go in there if I was y'all. And I know you heard this with somebody, or you see somebody you hadn't seen in a while, you go up to them, they go, "How's your mom and them?" Tolerable. I'll tell you, my granddaddy will use the word ewins. Which is y'all plus three. That's what that is. I think my current favorite southern word is sensuous. Told my old lady, "Sensuous up, get me a beer."
2: Nizza 24, notizie dalla Francia, dalla Costa Azzurra. Un buon venerdì 10 luglio a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Apriamo parlando di calcio. La Francia ha superato il Marocco 2-0 nei mondiali in America e conquista così l'accesso alle semifinali dei mondiali dopo una gara dominata ma sbloccata solo nella ripresa. Decisivo Kylian Mbappé, che dopo un rigore fallito ha firmato uno splendido gol al 60esimo e servito l'assist per il raddoppio di Dembélé 5 minuti più tardi. Il portiere marocchino Yassine Bounou aveva a lungo tenuto in partita la sua squadra con numerosi interventi decisivi. Nel finale però i Bleu hanno dovuto fare i conti con l'infortunio alla caviglia di Mbappé, uscito anzitempo. La Francia affronterà in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio, mentre resta da valutare l'entità dell'infortunio alla caviglia di Mbappé. E la Francia si prepara nell'esagono a una nuova fase dell'ondata di calore. Da oggi a mezzogiorno, 9 dipartimenti dell'Ovest entreranno in allerta rossa per canicule, mentre 76 dipartimenti saranno in allerta arancione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi e il caldo dovrebbe proseguire almeno fino al 14 luglio. Le alte temperature stanno già causando conseguenze sul territorio. Un reattore, per esempio, della centrale nucleare di Golfech, è stato fermato per limitare il riscaldamento delle acque della Garonne, mentre restano sotto controllo numerosi incendi boschivi nel sud del paese. Gli esteri, il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas ha fissato al 28 novembre le prossime elezioni legislative in Palestina. Se si terranno regolarmente saranno le prime dopo 20 anni. Le ultime risalgono infatti al 2006. Il voto rappresenta una delle principali riforme richieste dalla comunità internazionale, che sostiene finanziariamente l'autorità palestinese e sollecita un rinnovo delle istituzioni. Le elezioni dovrebbero contribuire a rafforzare la legittimità politica palestinese dopo un lungo periodo senza consultazioni popolari. Gravi disagi sulla rete ferroviaria della Costa Azzurra dopo il guasto di un treno regionale nei pressi di Roquebrune Cap Martin. Il convoglio danneggiato ha provocato problemi all'infrastruttura ferroviaria, rendendo necessari lavori urgenti. La circolazione tra Beaulieu e Ventimiglia sarà sospesa nelle ore serali e il traffico resterà fortemente ridotto fino a sabato mattina, fino a domani mattina. La SNCF invita i viaggiatori a rinviare gli spostamenti se possibile, oppure a ricorrere al lavoro da remoto o altri modi per spostarsi tra Francia e Italia. Roquebrune Cap Martin, restiamo proprio qui, con una popolazione che durante la stagione estiva raggiunge le 40.000 presenze, il villaggio potenzia il piano per la sicurezza. 6 agenti stagionali si aggiungono alla polizia municipale, affiancando pattuglie in bicicletta, servizi a piedi, una brigata marittima e un posto mobile di sicurezza lungo il litorale. Attive 24 ore su 24 anche 60 telecamere di video sorveglianza. Prosegue inoltre il servizio di sorveglianza gratuita delle abitazioni durante le vacanze e vengono intensificati i controlli in occasione degli eventi estivi, compresa la fan zone dei mondiali. La meteo: Costa Azzurra, sole in questa giornata di venerdì 10 luglio, venti deboli, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali e canicule sia nel VAR che nelle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 24 gradi, le massime Nizza e Monaco 35, Cannes e Saint-Tropez 33 gradi. Parigi, sole, minima 24, massima 35 gradi, allerta arancione canicule che potrebbe passare a rossa. Milano, poco nuvoloso, minima 26, massima 34 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente.

Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Square when music is live. Radio Centrale Milano.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: It's you.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: talking about Cher.
1: We can do it.
0: He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
2: Mi piace ricordare con questa voce quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial and Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no, che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
3: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
2: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di musica che ci fa ancora oggi emozionare davvero tanto, ovvero Zio Frank, e per questo il DJ Franklin è in regia e ce li manderà uno dietro l'altro. Io sono Ernesto Gandini e allora iniziamo con i Crazy Town.

perché alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Papà Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend. Sotto la

80 sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Is In My Soul.

E i Commodores, Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni, ma non solo. Dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen, e in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

dall'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lights in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia Newton-John.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con La Nannini e Marrakesh.

era Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, lì allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Ritenour, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when

uno pensa, no, London Beat, un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura, un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi, e buona estate con la nostra musica ovviamente che vi segue ovunque, dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e se vogliamo divertenti e famosi ovviamente degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz e il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Said Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

Love As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi, con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lo è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

0: pezzo uscì nel 1979 e portava la firma dei Village People, canzone che non ebbe quel successo che tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora, infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui.
1: Se finisse...

impeccabile di Mia Martini con Se finisse qui, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui, senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti qua.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma a questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai? Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta, sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità!

0: Io la mattina già mi sveglio stanca, avvolta in una sorta di indolenza. Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Perché senza te non so più che cos'è la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.
1: Anche Luciano Macchia Crooner ascolta Radio Centrale Milano.

penserebbe che serve solo a questo la superficie del mondo. Ling lang, ling lang, ling lang. Siete voi che continuate a rimbalzare da un paese all'altro.

cari polli di allevamento, coi vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni. Ling lang, ling lang, ling, ling lang.